dai, bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi più dire.

serena, quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera, onesta e sincera, certo che potevo sai.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.